0: lingua nostra, per parlare in occitan e per parlare dell'occitan, una missione fargata per io, lo Mario Dilo de l'occasio.
1: Lingua nostra, per parlare in occitan e dell'occitan, una missione presentata par Mario Dilo Lacaze.
2: Radio Présence dans la vallée du Lot 92.5.